0: Buenos días, mi Shelby. Ponme, por favor, La novia de mi mejor amigo, o ponme La prieta casada. Parece la Didi. Gracias.
1: Con mi Estelita Didi, aquí le complacemos. Aquí está La prieta casada. Aquí está Álvaro Zamora y Talento. Y los consentidos del CP Boy. No les conecten, ¿eh? No se desconecten. Viene Germán Pluma con El Mundo Loco, El Loco Mundo de Germán, a las 2 de la tarde. El Master de Master, Tomás Valdés, 8 de la noche. Bonito Henry Barra. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale